Era Basotho le lelapa le baneng la Madingwaneng mo mokete o tla etellwa pele ke morana wa sehlogo wa Madingwane morana Qetho Sekonyela ho tloha ka hora ya 10:00 letsatsi le hlahlamang la la 10:07 Phupu teng diphamola di tla amohela Lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya Kgosi Rabasotho Pizza House hona mogotlong. Mokete o tla qala ka hora ya 9:00 hoseng. Menyakwe ya setlokwa dipina le metjeko e tla ba lelomolo. Mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e kgiba tantang e gangwa ke lerole. Ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate. Le ya mengwa bohle ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe tele ho ya tsho metjhetshane. Hola lebofela Basotho.

dudisana rati radio lili jones renzeli bari mba ay bujang dona veleli zoto ajena kama rumo lili tele le boto lili flow c'est di madaga zoto.